0: un carnaio. Morie chladna piaccia in dobra družba. She's up all night to the sun. I'm up
1: all night to get some. She's up all night for good fun. Senza il brava frequenza.
2: Polizzi Radio Ena.
1: Svec dobre glasbe.